0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 3:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: durata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
2: Repeat. Repeat.

0: Sono le 4 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. House music. Ultra classic. Extended version. Ultra classic extended version. Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4 e 53 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Heavy Rotation.
3: Let's go.
4: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: 1976 Records.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: preferita è Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo so.

0: so.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata,
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back,
2: let's go.
0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

Noi siamo Radio Patata. Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:43 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up.

0: Mario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre nel tuo cuore.

60 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
6: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano. Sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul, oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
5: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante. Nicola Compagnone.
7: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade del nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore ore pomeridiane. Bollino rosso che persisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande controesodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane. Mette in guardia il Codacons, che chiede contromisure adeguate al governo.
5: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
2: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo, perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
5: Le altre gare di oggi alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al Via Mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Tennis, Sinner rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio. Al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafo, stasera semifinale Cobolli Fields. Europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Top Italia. Questa è la musica.

0: Pop Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Top Italia. Number 10.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Radio. Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese dei richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

10 Raffica da 10. Raffica da 10.

10 Raffica da 10. Raffica da 10 grandi hit di tutti.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaver. Power
2: Pick. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

volta hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Patata Superstar, un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bianco, rosso e verde.
7: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

0: questa è Radio Patata,
1: la più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
2: Bianco, rosso e verde.
1: Ogni sabato e domenica mattina su

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

0: preferita e Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, proposte da Radio Patata.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Tutte le hit Italia ritmate 80-92.000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
1: Permesso? Scusi, permesso?
2: No.

0: Ascolta una stagione musicale
1: esagerata.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 11:59.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15:00 Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16:00 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, ogni sabato e domenica.

Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tra poco, Warm Up. Primi giri su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
7: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
6: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
8: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
6: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di comunione e liberazione risale a 44 anni fa con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni che si è lanciata dalla finestra è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, i campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis. La riflessione di Mister Kivu.
10: Si riparte da zero
2: consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
9: Sempre alle 18.30 grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20.45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
10: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genoa, una partita molto difficile.
9: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
6: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
11: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare nel ritmo della competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale eccetera, quindi va bene così. Però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
6: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19.30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Warm up.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Warm up. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patati.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Warm up. Primi giri su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
5: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una trentina sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
4: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
6: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
4: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni, che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica. Maurizio Pizzoferrato.
7: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, i campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis. La riflessione di Mr. Kivu.
8: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
7: Sempre alle 18.30 grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20.45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
9: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genoa, una partita molto difficile.
7: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
4: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
10: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare nel ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale eccetera, quindi va bene così. Però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
4: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19.30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

musica. Ma poi è partito I Love Music e sei finito nell'universo musicale di DJ Energy, dove ogni suono ti travolge e senza accorgertene stai ballando anche con l'anima.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 15 e 7 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Su Radio Patata, una stagione musicale
5: esagerata!
6: Da questo momento, in box, anni 70 e 80. Selezionati.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Marco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: Let's go.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB. Only the best.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-au.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti su

patata. Come pompa questa radio! Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: orario. Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore da sole. Avevo sapore da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento uno via l'altro.
3: Tacata!
4: Tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace en tacata.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
3: Only the best.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: OTB, only the best.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Se stai ascoltando la mia voce, sei su Radio Patata. Sono Saverio Lombardi, tra poco inizia Viaggiando Night and Day Radio Show. Il meglio della musica del web è qui.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

compagnie del muretto, i motorini sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali, e loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze. Chissà come

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla spittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. Un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Una volta ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Ma hai capito dove sei sintonizzato? Sei su Radio Patata. Beato chi l'ha

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo, sempre le stesse tre canzoni, eh? Generale, la canzone del sole di Battisti e canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, eh? Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo tre ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

Colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.

scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivavi alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte a fare spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'Italo Disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Cayman. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande.
2: Tra poco, Time Machine è pura energia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Time Machine.
7: The Energy.
2: Con Nello Surace.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine è pura energia.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Time Machine, The Energy.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Time Machine.
2: The Energy.
1: Con Nello Surace.
3: Give me a

0: orario.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine è pura energia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Suro.

0: c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Time Machine. The Energy. Con Nello.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart. I 15 sali

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici del

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Ultra classic extended version.
3: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Orario. È l'una e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: È 1:58.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. Check this out.